Ami, ami o, ami o. Ami, ele tua ami o. To adupe o afa wa lati lu awon awon agbara adupe o. To loyin local government adupe o pupo lowo yin o. Ha kabiyesi Olorun bo lati sele ilale toni. Ore to na la wa ta pe la mi o fun tale toni yin te gbo anunle. Adupe pupo lowo yin o lori eto on fun tale toni.